0: Yonex. Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss. E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.

La notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.

direction of the groove.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

la giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 18

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: l'estate è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia dei i mattinieri, Max Poli e la Leti. Dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 solo su Radio Kiss Kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
1: kiss. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld. Kiss, kiss.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele è fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss.
3: Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: A degustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss

Buongiorno, buona giornata e bentrovati. La Spagna impone controlli alle frontiere per l'Italia in una mossa di ritorsione dopo che il governo italiano ha sospeso l'accordo di Schengen in seguito alla crisi migratoria a Ceuta. I controlli, che si inseriscono nel contesto della preesistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo, sono iniziati a mezzanotte e dureranno fino al 7 settembre, ha precisato il ministero dell'Interno in un comunicato. La mossa arriva dopo che nelle scorse ore Madrid aveva chiesto all'Italia di revocare la sospensione. Palazzo Chigi aveva risposto che l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Commemorazioni in Belgio per la strage nella miniera di Marcinelle avvenuta 70 anni fa, in cui morirono 262 persone, di cui 136 italiani. L'8 agosto sarà presto proclamata giornata europea per le vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro. Lo ha detto la premier Meloni in occasione dell'anniversario. In Europa, ha aggiunto, non c'è spazio perché alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivendere al ribasso i diritti. Medio Oriente, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Teheran avverte, il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, ma un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman volti alla riapertura completa dello stretto. Ucraina ha dichiarato lo stato di allerta nell'area di Kiev in diverse regioni del paese a causa della minaccia di droni russi. 4 persone sono rimaste ferite in un raid aereo condotto dalle truppe di Mosca nella capitale ucraina, mentre il Ministero della Difesa russo ha riferito che le truppe hanno conquistato un altro villaggio nella regione di Kharkiv. La cronaca, 4 giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì-Cesena, sono stati fermati con l'accusa di aver massacrato di botte Nicola Musiani, il 54enne morto lo scorso luglio dopo un'aggressione sul lungomare di Pinarella di Cervia nel Ravennate. A tutti e 4 è contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul Monte Livata per un campo scout. Il 16enne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo, che hanno allertato il 118 e contemporaneamente iniziato il massaggio cardiaco, riuscendo a rianimare il giovane. Ancora caldo per altri 10 giorni, anche se oggi scendono a 19 le città contrassegnate dal bollino rosso. Bollino nero invece questa mattina su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domenica per le ferie o per il solo fine settimana, ridimensionata la presenza di cantieri. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss.

0: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Kiss Kiss.
2: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. Oh my soul. La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Kiss, kiss, can't touch this.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un

noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: tutti da Marta e Benny, anche oggi in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000. Siamo a Corigliano Rossano, saluto chiaramente tutte le nostre foniche.
1: Ecco, io posso dire stamattina mi sento proprio beato tra le donne, te lo ricordi quel programma meraviglioso, beato tra le donne, perché abbiamo Benedetta Infusino dalla regia esterna di Corigliano Rossano, Roby che salutiamo dalla regia centrale di Napoli, e poi alla mia destra c'è la meravigliosa, grandissima, unica al mondo, Marta Martinez.
0: Mi sa un po' di presa per i fondelli. Anche oggi staremo insieme per le prossime 4 ore, quindi fino alle 13 vi terremo compagnia con tante sorprese e soprattutto con tanta bella musica.
1: Sì, perché giocheremo, sarete voi assoluti i protagonisti, tra poco già con la geolocalizzazione, canteremo, indovineremo una voce misteriosa e ascolteremo la musica più bella che suona solo su Radio Kiss Kiss.
0: Partiamo subito, c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Take on Tones and I, si balla subito in questo sabato 8 agosto 9:09 del mattino, gente già sveglia, gente che già canta e gente che già balla.
1: È esattamente quello che vogliamo da questa giornata, anzi a quest'ora del mattino vogliamo subito capire che cosa ci fate svegli, perché siete già in giro, quanti stanno andando al lavoro, quanti in questo momento stanno partendo per le vacanze estive, quanti sono in fase di rientro, quanti sono in giro, che ne so, a fare un po' di corsetta, perché ci sono quelli coraggiosi che anche con queste temperature non rinunciano al sano sport.
0: Anzi, io direi una cosa, visto che siamo già belli carichi anche noi del sabato, sabato 8 agosto, siamo nel clou, nel pieno di quest'estate 2026, potete raccontarci con un vocale perché siete già svegli e che state facendo a quest'ora, anche con un messaggio cantato. Faccio un esempio: sono già sveglio da un'ora e mezza perché devo andare in onda su Radio Kiss Kiss.
1: Ma il caffè è buono qui.
0: È buonissimo. Il caffè di Corigliano Rossano ve lo consiglio. 347 490 0042.
1: Diteci dove siete in questo momento, se vi va anche cantando, geolocalizzatevi, tra poco i vostri vocali.

0: Benvenuto nella piaga Businessman su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e Benny. Tra poco le vostre voci, i vostri messaggi che sono abbastanza canterecci stamattina.
1: Abbiamo chiesto di geolocalizzarvi e raccontarci insomma la vostra mattinata, il vostro sabato mattina con una canzone. Tra poco spazio a voi, ma dato che siamo in diretta all'Acquapark Odissea 2000 di Corigliano Rossano e quindi si parla comunque di piscina, anche di tuffi insomma che sono collaterali, ci sono in corso gli europei di tuffi in quel di Paris e c'è un record storico per l'Italia, quello di Chiara Pellacani, che ha vinto 5 ori in 5 diverse competizioni nella stessa competizione. Cioè è un po' come dire, come se una squadra di calcio vincesse lo scudetto vincendo tutte e 38 le partite.
0: Mamma
1: o se
0: mia.
1: Come Sinner, per fare un altro esempio, vincesse tutti gli slam vincendo tutte le partite.
0: Ed è stata paragonata effettivamente poi a Sinner, non solo per il colore dei capelli, ma anche perché insomma ci ha resi molto orgogliosi nel mondo intero, vincendo appunto queste 5 medaglie di fila.
1: 5 ori, una cosa che non si è mai verificata non solo in Italia ma nella storia dei tuffi, quindi un record proprio per questa disciplina. E poi la cosa che davvero ha toccato tanti è che il papà di Chiara Pellacani è un giornalista e ha fatto lui il servizio sulla figlia da record e ha chiuso il servizio dicendo: adesso per Chiara Pellacani un po' di meritata vacanza, magari qualche giorno anche con mamma e papà.
0: No vabbè, è stato un servizio meraviglioso, se avete la possibilità di riascoltarlo fatelo perché è veramente commovente ed emozionante. Dove siete in questo momento mentre ascoltate?
1: Catia Ricciarelli, sei impossessata del corpo di Marta Martinez.
0: Geolocalizziamo le persone all'ascolto. Come on.
2: Buongiorno da Enzo, ho fatto la notte e adesso bene. Sto guidando fino in Calabria.
0: Oh, vieni a trovarci.
2: Per portare i miei piccolini a mare. Ciao Kiski.
1: Ciao a te.
0: Vedi come sono belli i canterecci, belli carichi a pallettoni.
3: Buongiorno, sono da qui per strada Napoli per andare al lavoro.
1: Ecco.
3: Che caldo che fa.
4: Da Caserta.
0: Baritonale lui, guarda.
1: E complimenti la chiosa finale proprio da opera lirica, Daria. Che caldo che fa.
0: Ma senti come sono forti.
5: Ciao Radio Kiski.
1: Ciao.
5: Stiamo andando a Brindisi, siamo svegli dalle 5 stamattina.
1: Eccolo.
0: Lui è più da tormentone estivo, hai capito? E quella roba lì giustamente ci sta dentro.
1: Allora continuate così, insomma raccontateci dove siete, perché siete già svegli a quest'ora con una canzone inventata da voi a questo numero.
0: 347-490-0042, noi intanto vi accompagniamo sempre e comunque con la musica più bella, quella che suona sempre e comunque. Dove?
1: Solo su Radio Kiss Kiss. Io direi che in quest'intro, Marta, questi 8 secondi, falli i canterini su questa canzone.
0: Vai, che devo fare? Devo cantare la canzone dei One Republic?
1: No, su Radio Kiss Kiss.
0: Ma no, ma fa cantare loro.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Yes, yes. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Yes, yes.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Kiss, kiss.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
5: La testa gira.
0: La musica più bella.

0: con queste temperature già elevate alle 9.24 del mattino. Tra poco avremo anche l'aggiornamento meteo. Nel frattempo, Fred De Palma con Anita e Demi Schilla su Radio Kiss Kiss con La Testa Gira.
1: Sì, gira, gira. Qualcuno girerà pure altro, ecco. Può succedere, ma noi cerchiamo di darvi la carica e l'energia giusta. Tra poco, tra le altre cose, parleremo anche di una giornata mondiale a cui teniamo particolarmente. Vi do un indizio. Ah, wow.
0: Vabbè, giornata.
1: Hai capito?
0: Giornata mondiale di chi vorrebbe articolare un pensiero, ma
1: psicomotricità
0: di Marta Martini.
1: Giornata mondiale chiaramente del gatto, animale a cui teniamo particolarmente.
0: E il
1: prima
0: gatto,
1: però.
0: Scusa, come fa il gatto?
1: Questo è un gatto che è un po' inquieto.
0: È un gatto proprio in calore, direi, viste le temperature. Allora andiamo con messaggi vocali cantati. Andiamo.
2: Radio Kiss Kiss. Sono sveglio dalle 6 e sto andando a Diamante dai nonni.
1: Che bello!
0: Che belli, dai un abbraccio.
2: Un bacione.
0: Un bacione a te.
2: Da Mattia di Grosseto.
1: Cioè, ha fatto veramente, era la canzoncina quella dello Zecchino d'Oro, ha preso esempio da lì e su quelle note ha realizzato la sua personal song.
0: Ecco, dai un doppio abbraccio ai nonni anche da parte nostra.
3: Stiamo andando al mare a Porto Santa Margherita.
1: Neri per caso.
3: Esatto. Speriamo di non bruciarci.
1: No, protezione.
3: Rudy e Isabella da Venezia.
0: Ciao.
1: No, vabbè, sulle note dei Neri per caso comunque hanno vinto, perché non sento Neri per caso da un po' di tempo, no, meravigliosi.
0: Però posso dirti una cosa, Marta, questo più che Neri per caso, questi sono i fichi d'India. Sono i fichi d'India che avevano un tormentone proprio fatto così. Andiamo avanti, prossimo.
4: È il mio compleanno, sto andando al lavoro.
1: Bene.
4: E sono sveglia dalle 3. Ottima giornata, direi.
1: Beh, diciamo. Allora, dovrebbe migliorare intanto, ti dico che se stai andando a lavorare ed è il tuo compleanno, ti tocca anche offrire.
0: Però
1: no,
0: almeno,
1: giusto così per dire.
0: Un tanti auguri a te veloce, se lo
1: happy
0: merita.
1: Birthday to you, happy birthday to you.
0: Tanti auguri.
5: E svegliarsi la mattina per andare a lavorare, ma che dupa. Elisa da Milano.
1: Elisa, hai reso benissimo il concetto, comunque complimenti, perché ci stavi dentro la canzone, eh.
0: Ecco, molto molto, proprio il tema è quello giusto.
6: Buongiorno Radio Kiss. Questa mattina andiamo a Siracusa, un'ora di macchina e facciamo un bel bagnetto e un tuffetto.
1: Blast.
6: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno a te, ma poi lì non lo mangi anche un arancetto o un cannoletto?
1: Doveva essere un po' più pavarottiano, però va bene, ci accontentiamo, sei stato comunque bravissimo.
0: Bravi. Allora al 347-490-0042 continuate pure con i vostri messaggi cantati. Dove siete, dove andate e soprattutto perché già svegli il sabato alle 9 del mattino?
1: Quando potreste essere a 4 di bastoni, la modalità è quella giusta, sotto magari il condizionatore, avrete certamente un buon motivo.

0: Sky con Collit su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, l'abbiamo anticipato, oggi è il Work at Day, giornata mondiale del gatto.
1: Anche se prima hai fatto hai riprodotto il suono di un gatto davvero terribile.
0: Oh, è difficile, non è vero? Allora, il gatto quando tipo è disperato oppure quando piange fa i miei gatti facevano così.
1: Ma io sai che ho vinto un campionato regionale di riproduzione perfetta doppia del suono e del miagolio. Proprio, ho vinto un campionato io. Cioè, io da solo faccio tipo due gatti.
0: Cioè?
1: Vuoi sentire?
0: Sì, voglio sentire.
1: Siamo pronti.
0: Ma che?
1: Da solo ne faccio due. Cioè,
0: ma siete
1: tipo...
0: veramente. Ma non state bene, veramente. Ma che cosa c'è nel caffè del Parco Acquatico di Sea 2000? Comunque, tra poco ne parleremo, anche perché il gatto è diventato un animale particolarmente amato negli ultimi anni, più del solito. E parleremo anche di tutte le curiosità legate al mondo del felino, del gatto.
1: Che me l'ha stata a fa? Non lo dice il gatto, ma lo canta Tropico, così.
2: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Tempo di una novità. Il suo nome Peggy nasce dalla sua passione per la serie TV Sex and the City, Gu invece dal cognome del suo ex fidanzato. Pensa te.
1: Incredibile ma vero, Peggy Gu insieme alla stella nigeriana dell'Afrobeat Ayra Starr, una canzone che ci farà sicuramente ballare questa estate, Woman.

sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele è fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

una semplice canzone, ma una vera storia raccontata dai Coldplay con Clocks, estate di 24 anni fa. Quest'ora, tardo pomeriggio, il sole picchia ancora in quel di Tropea, ma inizia la sua fase discendente. Che belle foto ci ha mandato Antonietta in questo momento, già alle prese con l'aperitivo anticipato prima delle 19. Antonietta e Michele, io parlavo prima di aperitivi analcolici, vedo una super birretta e uno spritz rinforzato, dove al posto dell'ape c'è un'altra bevanda molto alcolica. Mangiate molto, mi raccomando, poi con il sole siamo qui anche per dire attenzione, è vero che è estate, però è bello vedere il vostro divertimento. Non guidate in assoluto. Ho visto questa foto, boom, ma come vai a cena? Un abbraccio grandissimo davvero, 347 490 0042. Tra poco vi farò sognare, cioè vi verrà secondo me la lacrimuccia, perché c'è un history kiss da non perdere. Subito con Joe.

sole che sta inizialmente calando è la canzone giusta che ha fatto la storia di Radio Kiss Kiss. Basta prendere degli stralci dal testo e capirete immediatamente, perché sono parole entrate nel linguaggio degli innamorati, di chi vive la vita con sentimento. Chi mi vorrà dopo di te si prenderà il tuo armadio e quel disordine che tu hai lasciato nei miei fogli, andando via così come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena. Incontro a chi insegneremo quello che noi due impareremo.

0: puoi piangere sulla mia spalla, commuove gli innamorati e i single e fa sempre lo stesso effetto. Che spettacolo di emozioni. Mille giorni di te e di me, di Claudio Baglioni, la storia del 1990. Torniamo in redazione. Ci aspetta Cecilia Cuscioni.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. È scontro aperto tra Italia e Spagna sulle frontiere. Madrid ha imposto controlli come ritorsione alle misure messe in atto da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli alle frontiere interne spagnole, scattati dalla mezzanotte in porti e aeroporti, dovrebbero restare in vigore fino al prossimo 7 settembre per i viaggiatori provenienti dal nostro paese. Vengono effettuati ispezioni a campione. Intanto il Ministero degli Esteri italiano ha rafforzato l'assistenza consolare per i nostri connazionali in viaggio verso la Spagna. Dopo Madrid le verifiche sono state estese anche ad altri aeroporti. Solo oggi oltre 250 voli dall'Italia. Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Alcune ore dopo, però, esponenti di un sindacato belga presenti alla cerimonia hanno ammesso di essere stati loro a girarsi in segno di protesta antifascista. La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky a Belgrado, dove ha incontrato l'omologo serbo Vucic, ha affermato che a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi ormai nessuna centrale elettrica è rimasta intatta. Il leader di Kiev ha anche dichiarato che stazioni ferroviarie, ospedali, università, imprese e altre infrastrutture civili sono state distrutte e ha lanciato un allarme in vista della prossima stagione invernale. Continua la tragedia dei morti sul lavoro. 3 le vittime nelle ultime ore. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava montando delle luminarie a Calanna nel Reggino. A Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, ha perso la vita un 61enne originario dello Sri Lanka che lavorava per una ditta che produce imballaggi. L'uomo è stato travolto dal carico di un pallet. Di Assalto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Addio a Francesco Guccini, scomparso 2 giorni fa, 86 anni. A settembre a Bologna si terrà una cerimonia commemorativa. Stamani a Pavana, nel Pistoiese, sono stati celebrati i funerali in forma strettamente privata. Buon viaggio babbo, l'ultimo saluto della figlia Teresa al cantautore. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei in corsa a Parigi, l'Italia sarà quota 23 titoli dopo gli ultimi 3 argenti vinti oggi. Sono arrivati dai tuffi da 20 metri con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti e dalla staffetta mista con Barbara Pozzo Bon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. In chiusura la MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo dell'Aprilia, scattato dalla pole, ha preceduto i compagni di squadra Ogura e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga. E con questo abbiamo concluso. Ora torna Stefano Piccirillo. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e kiss a tutti.
0: Grazie a te Cecilia, precisa puntuale con le ultime dall'Italia e dal mondo. C'è Kiss Kiss Play Summer. Le 19. Devo dire c'è ancora l'onda lunga di Mille giorni di te e di me, grandi emozioni. Pensa, anche a chi Baglioni non piace, cosa più unica che rara, mi scrivono quella canzone, io la salvo comunque perché è tutta vita davvero. Un pensiero che arriva molto volentieri e che io apprendo, perché la nostra comitiva è sempre piena di emozioni, quindi questa ora che ci divide alle 8 della sera, tutti i vostri pensieri. 347-490-0042. Radio Kiss Kiss.
2: Encore un dimanche, je dis ça.

0: Occhi chiusi quando vai sott'acqua, ma li apri inevitabilmente quando il fondale è meraviglioso da guardare. C'hai l'occhietto rosso a fine giornata, ma ne vale la pena almeno per qualche secondo per i sub improvvisati i natanti dell'agosto 2026 dal bassissimo Salento. Così scrive Ivan, che ringrazio e saluto, ma è bello per me stare con voi, con tuo nipote Carlo, all'ascolto di Kiss Kiss Play Summer, lui forte dei preparativi per quella che è la notte musicale tra i più importanti in Italia. Il mese di agosto, il 22, cade infatti la mitica notte dell'Atalanta. Un po' di aggiornamenti, altre amichevoli che sono andate in archivio per le squadre di Serie A. Bella prova dell'Atalanta che ha vinto in Germania contro lo Schalke 0-4, 3-0, stesso risultato purtroppo al contrario per la Roma di Gasperini, che ha giocato in casa del Brighton. Carmela torna, e quando arriva Carmela son guai.
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

La Oki sotto forma di Carmela ti piace tanto. A proposito, se hai trascorso qualche giorno al mare questa settimana e la tua vicina di ombrellone bellissima si è presentata, ha cominciato lei a parlare, tu gentilmente hai risposto attenzione, è sposata, perché poi questi argomenti non entrano sempre al centro della conversazione, lo scopri solo alla fine, poi devi cantare Carmela o nella peggiore delle ipotesi neanche cantare ma scappare a gambe elevate. Quindi bellissimo conversare con i vicini di ombrellone, poi arriva lei con il capello corto biondo, gli occhi chiari, fisico perfetto, anche simpatica, la donna molto bella, è bella sia mentalmente che fisicamente, e lì altro cioffi, tu devi fare un album, non devi fare un singolo e non soltanto con il nome Carmela. Poi meno male che è arrivato il fine settimana e siamo arrivati qui in radio a fare Kiss Kiss Fly Summer. Mamma mia, che paura, come i bambini, paura però con il misto di emozione, no? Quando lei arrivava, buongiorno, come stai? Ah, direbbe un mio amico. Vabbè, facciamo l'aperitivo insieme, tra poco Lucas Graham, questa è 7 Years.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld. Kiss Kiss.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Mo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che il sole, che era altissimo qualche ora fa, inizia a calare, che la musica di Radio Kiss Kiss, così bella, con Angelina Mango e Marco Mengoni, degna colonna sonora delle 19.25, esistono anche i pendolari. Abbiamo parlato di tanti spostamenti, di chi è restato in città, ma anche di quelli che invece hanno fatto andata, ritorno, anche in questo sabato di grandi spostamenti per tutti. Un grosso abbraccio, eroi, ragazzi, e poi si torna in città e domattina si ripara. Momento dell'aperitivo, prima abbiamo parlato delle tendenze dell'estate 2026 con il mindful drinking e poi avete piazzato via WhatsApp il super birrozzo oppure il beer cocktail, cioè la birra artigianale o aromatica che si fa spazio anche nella miscelazione da aperitivo alcolico o analcolico. Dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei. Quest'estate il Paloma va molto forte con la soda al pelmo rosa, appunto, e tra i momenti estivi preferiti soprattutto a quest'ora per bere qualcosa a metà tra l'alcolico e il non alcolico. Poi c'è l'americano reinterpretato dai vari bartender con le varie specifiche a seconda della loro esperienza. Bevi qualcosa con me? Perfetto, ti metto Adele.
2: Kiss Kiss Play Summer.

tuoi messaggi. Già stai aspettando il tramonto che dalle tue parti, se non sbaglio, arriva verso le 20:10, 20:11 per arrivare a Milano intorno alle 20:50, 20:55. È vero che le giornate si stanno accorciando, ma in alcune zone del sud Italia c'è questa parentesi che inizia a essere suggestiva sin dalle 19:33. Chi aspetta le stelle cadenti? Calma, ragazzi, perché lo sciame meteorico sarà infatti particolarmente attivo tra l'11 e il 13 agosto. Voi direte, ma il 10 c'è la notte delle stelle. Sì, però quest'anno il momento clou è atteso nella notte tra il 12 e il 13 di agosto, quando il numero di meteore visibili potrebbe raggiungere il massimo. A rendere l'appuntamento ancora più interessante, infatti, saranno le condizioni del cielo, cioè la luna nuova non interferirà con la sua luce, lasciando il firmamento molto più libero e lontano naturalmente dalle luci artificiali. Qui entra in gioco anche la nostra Marcella con i prati del nord Italia, le stelle cadenti, i festival jazz e pop, e chi più ne ha più ne metta.

Perché Benson Boone non ha fatto un disco nuovo quest'estate? Perché fa le acrobazie in acqua, le piroette, lo vedi saltare improvvisamente il sirenetto Benson Boone. Una certezza, e continua a festeggiare più di 4 decadi di carriera, il nostro Raff, che torna con Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: della sua Gabriella Raff, le scrive canzoni ogni tot e fa bene. Stupidi ragazzi pazzi, New Kiss. 19:40, siamo pronti per uno degli appuntamenti più attesi. Ondata di calore ancora, ondata di calore stop, ce lo racconta dal meteo.it il nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore tempo stabile senza alcun disturbo praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sull'intero territorio nazionale, qualche addensamento solo sulle Alpi ma senza conseguenze. Nel pomeriggio classica attività temporalesca sull'arco alpino, in particolare quello occidentale e localmente sugli Appennini. Sereno altrove, temperature massime comprese tra 32 e 36 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Se quest'estate proverai a fare una videochiamata, sbaglierai tasto.

0: Caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele è fatto?
4: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Pronto.
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
9: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
11: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: bello del mondo, aspettando il tramonto per la precisione, considerando l'orario vi siete scatenati. Saluti da Scalea, Paola, la spiaggia con i sassolini, sole arancione. Ma ragazzi, qui ve la spassate e ne avete tutto il diritto dopo un anno di lavoro. C'è chi va a lavorare a quest'ora, senti qua per favore.
1: Stefano, sì. Buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Franco da San Severo.
0: Ciao Franco.
1: Stefano, noi stiamo andando in campagna a fare il basilico, che
0: bravi.
1: Domani facciamo la salsa.
0: Oh,
1: dobbiamo
0: bellissimo.
1: Fare altre due cassette di pomodoro. Ciao Radio Kiss.
0: Due cassette di pomodori, ha vinto per tutta la vita. Io ti adoro durante la settimana. Portatemi con voi a lavorare, capito? Chi si lamenta? Io starei in onda fino a mezzanotte, ma figurati, mettiamo ultimo, romantica.
2: Kiss, play summer.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quando Giovanni Imperatore, ora in regia, mio regista di questa puntata di sabato di Kiss Kiss Play Summer, è stato sul palco prima del concerto di Ultimo con i miei amiconi Marco e Raff e con Radio Kiss Kiss. Che grande evento, uno dei tanti della nostra meravigliosa radio. Un bagno d'affetto incredibile, ragazzi. Ad agosto ci sentiamo il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 per riprendere poi dal 25 agosto in diretta da Salerno. Vi saluto con la storia di Toni Braxton, ma in particolare quella di Frankie Knuckles che remixò Unbreak My Heart 96 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti!

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss, kiss.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: La scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Kiss, kiss.
3: Play everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo.
2: Un ragazzo nuovo piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte vola.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai. La musica più bella.

0: La notte vola. Solo hit, zero pause, solo la musica più bella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West. Kiss Kiss. La musica più bella.
3: Kiss, kiss, kiss.
2: Suona solo su Radio K.